Tiene serie, tiene mezzo episodio, c'è persino un musicista che era con quello della Cinesi, che è uscito in Mauritania, quindi non c'è un pezzo di Gazin, ragazzi, che è un pezzo di Gazin.